scrivi nuovamente, di che se subito arriva lo mensaje, non se può. Amara 2, tu ricuerdo en la mañana de lunes.